Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Kiss Kiss.
2: Oh. Let's make some bad decisions. I want you, baby, all of the time.
1: La musica

0: Oh!
1: Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola!

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: 7, dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri, da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Kiss Kiss.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, Portami a casa, Kiss Kiss.

0: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 14 alle 16. Solo su Radio Kiss Kiss. Yeah,
1: yeah. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss Kiss.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Kiss Kiss.
6: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
0: La musica più bella.

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
0: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Can't touch this.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al Medio Oriente, da Teheran, la notizia di un accordo con l'Oman per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bagheia, ha precisato che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta a condizione che terze parti non ostacolino il processo. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere ancora insicuro il passaggio e ribadisce che l'intesa con l'Oman non implicherà la riapertura di Hormuz. Di accordo imminente aveva parlato Trump nelle scorse ore, citando negoziati in corso. Restiamo all'estero, all'aeroporto di Lipsia in Germania, allarme droni. Uno è stato ritrovato vicino ad aerei da trasporto ucraini. Il velivolo senza pilota conteneva materiale esplosivo militare che tuttavia non è esploso. A intercettarlo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Un altro drone ha urtato un cargo. Per Berlino, che parla di attacco ibrido, si tratta di un nuovo livello di minaccia. Veniamo in Italia. L'Aula della Camera a scrutinio segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese, da parte della Procura di Roma. Bagari in aula con proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati di Alleanza Verdi Sinistra, mentre i 5 Stelle hanno mostrato i cellulari. Via libera del Parlamento alla procedura che permetterà all'Italia di chiedere all'Europa più margine di spesa su energia e difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha spiegato che la richiesta riguarderà lo 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14,4 miliardi di euro, e lo 0,9% per la difesa, cioè 21,7 miliardi, per un totale dell'1,5% del PIL nel triennio fino al 2028. La cronaca: si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla Terni-Rieti, che ha visto coinvolti un camper, un autobus e due auto. È morto all'ospedale di Perugia un 58enne residente nel Lazio, che dopo lo scontro era stato ricoverato in terapia intensiva. Si tratta della settima vittima, 33 invece i feriti. La procura di Terni procede per omicidio stradale plurimo e lesioni. È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia l'ex compagno della 36enne Daniela Florea, il cui corpo senza vita è stato trovato nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. Dall'autopsia è emerso che la morte sarebbe avvenuta per strangolamento e il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Sembra che l'uomo, un 45enne romeno, non accettasse la fine della loro relazione. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei di Parigi l'Italia sale a quota 18 titoli ed è prima nel medagliere. Ieri Ginevra Taddeucci ha conquistato l'oro nella 5 km in acque libere dopo quello vinto nella doppia distanza. Bronzo invece per Barbara Pozzobon. Stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri tra gli uomini. Nell'artistico è arrivato un altro bronzo nel programma acrobatico. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo.

che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: fortissimo.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro. Yeah.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: a ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
5: Che stai scegliendo?
6: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
5: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
6: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
5: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
6: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
5: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
1: Kiss, kiss.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi? Noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: Di gustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

tutti da Marta in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000 di Corigliano Rossano, dalla regia in esterna con me Benedetta Infusino, dalla regia centrale di Napoli Mister Pica. Saremo insieme anche oggi per ben 4 ore, se vi va, se vi fa piacere, fino alle 13 vi tengo compagnia. Chiaramente iniziamo sempre con il buongiorno, cerchiamo sempre di capire le persone che ci ascoltano, che sono in movimento, le persone che si sono catapultate giù dal letto stamattina come me, come mai sono già sveglie, per far cosa? Tra poco il nostro numero ve lo ricordo, il 347 490 0042. In qualsiasi momento potete interagire con noi. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, J Balvin con Un Dia, The Danny Works con Bohemian Like You, ma subito ci godiamo i Pinguini, Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Radio Kiss.

0: Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tini con Un Di a un One Day su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti da Marta. Oggi versione però Sergente Martinez. Tutto in piedi, rotto i sacchi di melma. Cosa vorreste fare? Poltrire stamattina? E allora giurate di essere già belli svegli.
1: Lo giuro.
0: Ecco, Benedetta Infusino è bella sveglia. Io non è che le creda particolarmente. Diteci per far cosa. Quanti sono in direzione mare? Quanti sgobbano anche oggi? Quanti si dedicano allo sport? Perché ieri arrivavano tanti messaggi di persone che effettivamente, nonostante faccia un po' caldino, ecco, non bisogna abbandonare lo sport, e quindi si fa sport per stare bene anche con un po' di caldo. Allora raccontateci al 347 490 0042, ci diamo il buongiorno, bella nota audio, bella, allegra e pimpante. Raccontateci dove siete diretti stamattina e partiamo così, facendoci un po' i cavoli vostri, geolocalizzandovi e cercando di capire le persone che sono all'ascolto in questo preciso istante alle 9:13 del mattino, perché sono sveglie. Siete svegli per quale motivo? Sicuramente qualcuno dovrà andare a lavoro e qualcun altro sarà diretto a far qualcosa di bello. Noi vogliamo saperlo, quindi ripeto, signore e signori, note audio allo 347 490 0042. Noi come sempre vi accompagniamo con la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani,

Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Parliamo di cose meravigliose. The Shards arriva su Disney Plus, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis, Los Angeles 1981. Nel gruppo di adolescenti nel mirino di un serial killer ci sono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico tra suspense ed eccessi che ti accompagnerà nel lato più oscuro dell'adolescenza americana. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
0: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: con Madonna. Insomma, io ricordo che ero a Ibiza quando lei ha compiuto 50 anni che ha festeggiato proprio lì a Ibiza al DC10. Una bella seratina, diciamoci la verità. Allora, 6 agosto, bollino rosso per 27 città su 27, tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi saranno posizionate nel livello 3, che è il livello più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Non era mai successo prima, quindi tutti belli sudati già alle 9:25 del mattino, dove state andando?
1: Che scherzo, ciao a tutti coloro che sono in ascolto. Che dire, la tua carica è sempre travolgente.
0: Oh, che carino.
1: E quindi un bel grazie. Grazie per tutta l'energia che trasmetti e che arrivi negli uffici, nelle auto.
0: Ce n'è bisogno.
1: Un carissimo saluto da Matteo di Verona. Ciao ragazzi.
0: Matteo, ti mando almeno 10 baci. Ecco, belli, carichi e gagliardi, ce n'è bisogno per tutti.
2: Ciao Marta, siamo operatrici ecologiche. Ti salutiamo e vi ascoltiamo con tanto affetto.
0: Oh,
2: io sono Angela e Simona. Ciao.
3: Ciao Guarigino.
0: Ciao ragazze, buon lavoro, fate un lavoro straordinario, grande impegno e sicuramente siete molto importanti per la società, quindi brave, continuate così, gagliarde.
4: Ciao, siamo Angela e Giovanni da Bologna, ci stiamo dirigendo con la nostra bimba di un anno al Villaggio della Salute a Monterenzio. Ciao.
0: Buon divertimento anche voi, si parte, si va in vacanza, pensieri felici a go go.
5: Buongiorno, che schifo, sto andando a prendere papà all'aeroporto.
0: Ma allora, tesoro mio, se la prendi così posso dirti una cosa? Ma lascialo all'aeroporto, papà, ma che te frega? Bene, continuate a raccontarci chiaramente la vostra giornata, siete diretti dove, che cosa combinate stamattina. Noi non vi abbandoniamo, anzi io starò qui fino alle 13, quindi 4 ore da trascorrere insieme. Vi porto dove vi pare, guido io, se vi va e se vi fidate. Intanto ci godiamo questa

Mace con Cattive Abitudini, ma è un'ottima abitudine restare sempre e comunque con noi in compagnia della musica più bella. 2022, Pnau e Troye Sivan con You Know What I Need.

sì, per una bellissima novità. La bellezza risiede nelle cose semplici, in un tramonto, nel rumore del mare, in un albero secolare. Basta saper guardare nel modo giusto a tutto ciò che ci circonda. Godiamoci questa bella novità. Chris De Sarandì con Good Old Days.

0: Capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Regna incontrastato l'anticiclone subtropicale che dal Nord Africa ha preso casa in Italia. Nelle prossime ore, salvo per qualche locale nuvola a ridosso delle Alpi, il sole dominerà indisturbato da nord a sud e farà già caldo. Nel pomeriggio brevi acquazzoni su Alpi Prealpi, Appennini centro-meridionali, con locali fenomeni verso la pianura del Triveneto in serata. Più stabile altrove, massime tra 30 e 39 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: 158
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Kiss, kiss.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Kiss, kiss.
7: Che stai scegliendo?
8: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Ok, ma con che mele hai fatto?
8: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
8: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
5: Kiss, kiss.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Kiss, kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Imagine con Dracula su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti ancora da Marta, buongiorno. Allora, bella notizia questa, perché in un'Italia in cui si parla sempre più spesso di calo demografico, c'è in controtendenza assoluta un caso eccezionale, quello di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, comune piccolino di 32.500 abitanti, dove il punto nascite dell'ospedale Santo Spirito, dall'inizio dell'anno, cioè in soli 6 mesi, ha registrato 139 parti, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. In un giorno solo addirittura sono stati dati alla luce ben 12 bambini, sapete? Cioè, io pensavo proprio a questo, è così raro ormai vedere una donna incinta che quando ne vedo una quasi mi emoziono nel vedere quel bel pancione. Dove siete? Che cosa combinate a quest'ora del mattino?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, da Benedetta e Vincenzo, noi siamo super sveglie perché stiamo andando al mare di Nettuno.
0: Oh, che meraviglia, si va al mare tutti quanti a mostrare le chiappe chiare? No, perché ormai ci siamo abbronzati.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Elton da Pescara, io sto andando a lavorare in un posto dove si chiama cucina. E si sta belli freschi. Una bella giornata.
0: Sì, hai ragione,
2: lavoro,
0: hai ragione.
2: Ciao a tutti.
0: Abbracciamo tutte le persone che lavorano nelle cucine e che in generale fanno lavori che comunque, insomma, di questi periodi è complicato fare perché fa caldo e in una cucina sicuramente fa tanto, tanto caldo di più.
3: Ciao Marta, buongiorno. Senti, Peppe da Giugliano, sono stato in Italia in vacanza, io vivo e lavoro nei paesi baltici, sono appena rientrato qui per lavoro, la solo fortuna aver trovato il fresco e non stare più nella fornace che c'è laggiù, però anche qui appena rientrato al lavoro, voi mi fate compagnia con la vostra bellissima musica e con la vostra simpatia.
0: Oh,
3: ciao,
0: bene.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a te, vostra sono da sola in questo momento, perché gli altri li abbiamo mandati tutti in vacanza, allora diciamo che la Martinez è sola e abbandonata. Beh, sola non tanto, perché abbiamo come sempre la musica più bella, quella che poi vi facciamo ascoltare ogni giorno in qualsiasi momento. Beccatevi questa, Anna con

siamo pronti come sempre anche per il nostro momento history. Chi è contento degli anni che passano? O cielo, ci sarà anche qualcuno, ma chi non ricorda la propria adolescenza con un pizzico di nostalgia? Anche l'estate, no? A 16, a 17 anni è sicuramente diversa, fatta di leggerezza, di primi amori, di amicizie che poi magari durano per sempre. Ecco, di questo parla questa canzone: nostalgia, rimpianto e del tempo che passa. E allora godiamocela dal 1993, The Connells con 74, 75, il nostro History Kiss.

0: 25 1993 il nostro History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente, segnalate due esplosioni da una petroliera in transito nello stretto di Hormuz proprio nelle ore in cui Iran e Oman sono al lavoro su un accordo sulla navigazione nel canale. Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Intanto Donald Trump dichiara che le trattative con l'Iran non sono interrotte, ammonisce la Repubblica Islamica. Senza intesa siamo pronti a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale. Poi il presidente americano si scaglia contro chi ha affermato che gli Stati Uniti siano rimasti senza armamenti. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori con lunghe pene detentive. La guerra in Ucraina. Nella notte nove attacchi russi hanno causato 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre le forze di Mosca avanzano nel Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato 17 vittime e decine di feriti. Il presidente Zelensky è tornato a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea. Veniamo in Italia, a caso del Mastro. La Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta della Procura di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Bagari in aula con proteste delle opposizioni. La segretaria del PD Schlein attacca: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Voltiamo pagina. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa. Autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit illustrata dal ministro dell'Economia Giorgetti. Il titolare del MEF ha spiegato che la richiesta riguarderà lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa nel triennio fino al 2028. La cronaca. Ad Altino, in provincia di Chieti, un'anziana di 89 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Il gran caldo raggiunge il picco in Italia. Oggi, per la prima volta quest'anno, contrassegnati dal bollino rosso tutti e 27 i capoluoghi monitorati. Previste piogge sui rilievi, ma per un abbassamento delle temperature bisognerà aspettare. L'afa resterà fino a Ferragosto. Intanto continua anche l'allarme siccità per molti fiumi e laghi, in particolare al nord. Siamo allo sport con il nuoto. Agli Europei di Parigi l'Italia sale al primo posto nel medagliere con 18 titoli conquistati. Ieri è arrivato l'oro di Ginevra Taddeucci nella 5 km di fondo, dopo quello vinto nella doppia distanza, mentre Barbara Pozzobono ha conquistato il bronzo. Stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Bronzo anche nell'artistico nel programma acrobatico. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Ma certo che Radio Kiss Kiss, io sono sempre Marta, in diretta dall'acquaparco di Sia 2000 di Corigliano Rossano. Dalla regia in esterna con me c'è ancora viva e vegeta Benedetto Infusino. Dalla regia centrale di Napoli pensiamo sia ancora vivo e vegeto il nostro Pica. Ma quanto si amano le persone che si schiacciano i punti neri in spiaggia? E tra poco, no, perché abbiamo visto questa scena ieri raccapricciante, però effettivamente è una scena che si vede spesso al mare, perché forse vengono via più facilmente, non lo so. Va bene, la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, Noemi con Tu cosa fai questa sera.

Eccoci qui pronti e carichi come al solito. Bene, allora saluto tutte le persone che ci stanno scrivendo a quest'ora del mattino al 347 490 0042, e sono parecchie perché tante persone in movimento chiaramente ci ascoltano qualsiasi cosa stiano facendo. E devo salutare Viviana che dice: come direbbe Dito nella piaga, quelli che si schiacciano i punti neri in spiaggia, ma che fastidio. Ne abbiamo parlato prima, ragazzi, ma non so se è capiti solo a me o io sono particolarmente attenta, però mi capita spesso di vedere persone, soprattutto coppie, che fanno pulizie generali della pelle e del corpo in spiaggia. Evidentemente il sole aiuterà, non lo so, a farli uscire meglio, però vedi ste scene dove questi si schiacciano sti punti neri per tre quarti d'ora. Va bene, detto ciò, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi all'ascolto, ma a tutti i ragazzi italiani, perché quest'anno c'è stato il boom di lodi per gli studenti che hanno sostenuto la maturità. Sono oltre 300 in più dello scorso anno e sfondano il tetto dei 14.000, il 2,9% degli studenti. Ma attenzione, qual è quest'anno la regione in cui si sono registrate più lodi in assoluto? Ve lo dico tra pochissimo, intanto c'è Samurai J.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

con ossessione. Allora devo salutare Giuseppe che dice: buongiorno signora Martinez, ci sono delle canzoni che non dovrebbero essere passate in radio perché mi gasano. E che cosa succede? Che anche quando si è al lavoro chiaramente non si riesce a star fermi, ma che vi frega raga, cioè se non avete paura di sudare ballate ovunque voi siate, che fa assolutamente bene anche al lavoro. Allora, in Italia record di lodi per quanto riguarda i maturandi.

0: quale regione italiana?
1: Secondo me a Lodi.
0: Ecco, no, giustamente le lodi a Lodi. No, allora il record di Lodi spetta anche quest'anno alla Calabria, come lo scorso anno d'altronde, raggiunta però dalla Puglia quota 6,1%, se si sommano i 100 si arriva al 14%, seguite dalla Sicilia e dalla Campania, lontane anni luce dai risultati di Piemonte, in cui le lodi e i 100 sono molto meno. Quindi dobbiamo dire che al sud si registrano sicuramente tante lodi in più per quanto riguarda i maturandi italiani, che comunque ad ogni modo hanno fatto un lavoro straordinario, ottimi risultati, quindi complimentoni e godetevi queste vacanze assolutamente meritate. Allora saluto tutte le persone che mi stanno scrivendo e che insomma sono con noi in questo momento, le persone che sono al lavoro, quelle che vanno al mare, e tra poco ascoltiamo ancora le vostre voci. Intanto The Weeknd.

0: Chissà te, che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto.
1: Giusto.
0: Chissà te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele è fatto?
3: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Kiss. Pronto.
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Angelina Mango con Marco Mengoni insieme con Canto d'amore. E anche io vorrei cantare d'amore come un fringuello. Si fa in primavera generalmente, ma anche l'estate è sicuramente la stagione dell'amore. Quanti amori adolescenziali! Ieri guardavo due ragazzini sul lettino, adolescenti, avranno avuto 15-16 anni, e mi commuove molto quando si guardano in quel modo, quando parlano e si raccontano con quel velo di imbarazzo. Cioè, sono quelle cose che ti riportano un po' indietro con il tempo. Allora, sentiamo un po' l'Italia che ci ascolta in questo momento, che cosa combina, belli, svegli e gagliardi per noi, sentiamo un po'.
2: Buongiorno, ciao, sono Salvatore, tassista di Milano, però mi devi fare un piacere enorme, mi mandi un vocale solo con la tua risata, ti giuro me la metto come suoneria, mi mette troppo buon umore.
1: Ma veramente, ma guarda, c'è qualcosa per cui vi criticano sempre? Ecco, io spesso sono stata criticata, non ci potrai credere, caro mio, proprio per la risata, perché dicono sia troppo sguaiata. Io rido proprio così, cioè non riesco a ridere in maniera differente, però mi rendo conto che non sia proprio una risata di quelle compassate, ecco.
3: Radio Kiss Kiss, siamo Elettra
4: e Ascanio
3: e stiamo lasciando il Salento per andare a Matera. Kiss,
1: che bella.
3: Kiss a tutti, ciao.
1: Ma sapete che Matera è il mio posto preferito nel mondo? Cioè, ho girato tanto nella mia vita, sono stata fortunata, ma Matera resta il mio posto più bello del cuore in assoluto.
5: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sono Barbara da Bologna e sono a lavorare. Io e la mia collega Sara siamo qui a lavorare al bar. Buona giornata a tutti.
1: Ma buona giornata a voi, anzi fatemi anche salutare tutte le ragazze che lavorano al bar all'interno dell'Acquaparco Odissea 2000, perché fanno un lavoro straordinario, sono di una gentilezza incredibile, perché torno a dire, qui all'Acquaparco Odissea 2000 si sta molto bene, ci si diverte tantissimo e poi ragazzi ci siamo anche noi, anzi visto che tante persone poi ci scrivono proprio nel mentre stanno per arrivare qui all'interno del parco, io vi ricordo, noi siamo proprio al centro del parco, quindi la nostra postazione è questa: bussate alla porta, anzi bussate con i piedi, portateci un bel caffè e io e Benedetta vi accogliamo con piacere.

Augusto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

non fa niente, abbiamo bisogno di divertirci in qualsiasi momento. Allora, è boom di lodi in Italia per i maturandi di quest'anno, ne abbiamo parlato poco fa, quindi ho detto giustamente agli studenti adesso godetevi l'estate, ma la professoressa Linda scrive: i miei studenti e le mie studentesse si stanno facendo un chioppo così per fare la stagione, poche vacanze per loro, me li salutate? Ma certo, professoressa Linda dall'Isola d'Elba, salutiamo tutti gli studenti, però dai, facciamoli riposare un attimo questi ragazzi che ne hanno bisogno. Allora, parliamo di questa abitudine, non so voi, ma io quando vado al mare, siccome ho sempre l'abitudine di fare un ultimo bagnetto prima di andare via per evitare di rovinare i sedili dell'auto, poi metto l'asciugamano sotto il popò. Penso lo facciano in molti, non lo so, e sinceramente ho sempre pensato fosse una cosa abbastanza innocente, e invece oggi scopro di no. Scopro che questa pratica può essere molto pericolosa perché il corpo non aderisce bene al sedile e scivola in avanti durante una frenata brusca, aumentando il rischio del cosiddetto effetto submarining. Bah. E quindi, insomma, il codice della strada non è che vieta questa cosa, ma se il telo compromette il controllo del veicolo si possono rischiare sanzioni. Quindi, in caso di incidente, se viene dimostrato che il telo ha aggravato le lesioni, l'assicurazione potrebbe ridurre il risarcimento. Quindi, se avete il popò bagnato, voi vi mettete un attimo la mutanda, o vi portate un costume di ricambio, oppure non lo so, ma evitate l'asciugamano sotto il popò, altrimenti rischiamo sanzioni.

quello strumento che ci fa capire e scoprire parti di noi che magari prima non conoscevamo, e soprattutto dopo aver toccato il fondo poi si deve tornare assolutamente a galla. Una bellissima novità, Olivia Dean con Baby Steps, il nostro New Kiss.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buongiorno a tutti, ancora da Marta, non ho detto ancora anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, De Merendas, che ci tengo particolarmente. Fatemi salutare Max e Max, che ogni giorno mi hanno, per questi 3 anni mi hanno sempre affibbiato un cognome diverso e mi hanno dato un sacco di caramelle buone. Ecco, allora, che cosa combina l'Italia che ci ascolta in questo momento? Sentiamo un po'.
1: No Marta, ciao, buongiorno.
0: Salve.
1: Te l'avevo detto già l'altra volta, è troppo bella la tua risata. E me la mandi anche a me per cortesia. Un abbraccio, Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, podcast sul sito di Radio Kiss Kiss, il podcast si chiama Risata Marta, potete trovarla lì, non è vero.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Beppe, vorrei salutare il mio amico Leonardo.
0: Prego.
2: Che stiamo lavorando per fare un trasloco dell'azienda.
0: Mamma.
2: Un bacio a Leonardo.
0: Ragazzi, vi sono vicina, ma lontana, non vi darei mai una mano perché i traslochi sono qualcosa di terribile con questo caldo, quindi forza e coraggio, ragazzi.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Salvatore, stiamo andando al mare.
0: Oh.
3: Al mare, ultimi giorni di ferie.
0: Sì, godetevi gli ultimi giorni di ferie, assolutamente, perché c'è bisogno di ricaricarsi.
4: Buongiorno Kiss Kiss, Maila d'Ancona, io per fortuna o per sfortuna sono ancora al lavoro fino a domani, quindi chiusa dentro fino a stasera alle 5:30, aria condizionata, palla. Buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Dai, facciamo per fortuna, perché bisogna guardare sempre al bicchiere mezzo pieno.
5: Bella, noi stiamo andando al mare.
0: A un mare, benissimo, tutti al mare, tutti a divertirsi. Invece c'è qualcuno che lavora, chiaramente, così, e noi abbracciamo tutte le persone che ci ascoltano. Tra pochissimo, ecco, ve lo dico, vi daremo la possibilità di mettere la monetina nel nostro jukebox e di scegliere la canzone che più vi rappresenta e che più vi piace, quindi non perdete questa occasione. Intanto Paolo Nutini.

Con senza pagare, comunque la storia del grilletto l'ho capita dopo 10 anni, ragazzi, va bene. E adesso pronti per il nostro momento history con una canzone che racconta il vuoto lasciato da qualcuno che ora vive altrove, che è lontano, che è come intoccabile, di cui si sente la mancanza, come il deserto che sente la mancanza della pioggia. Si parla di sete d'amore. Il protagonista cammina per vecchie strade, ripensa al passato senza riuscire a voltare pagina. Godiamoci questo history bellissimo dal 1995, arrivano gli

vita è dura, ma non ci fa paura. Queste sono quelle cose motivazionali che servono. Che servono di tanto in tanto, dovete scusare, ma il calore chiaramente si fa sentire e si sa che i nervi possono essere a fior di pelle. Buongiorno a tutti da Marta, in diretta ancora dall'acquaparco di Sea 2000. Staremo insieme, se vi va, fino alle 13. Come dicevo prima, tra poco ci sarà il momento jukebox, quindi avrete la possibilità di prendere una monetina, inserirla nell'apposita fessurina e scegliere chiaramente quella che è la vostra canzone del cuore. Intanto la musica più bella la scegliamo noi. Adam Porta scrive Camila Cabello con Move, Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling, ma subito ci godiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Adam Porto Strive, Camila Cabello con Move su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, terza ora di Kiss Kiss Play Summer, con me Marta Martinez, con Benedetta Infusino, con Pica dagli studi centrali di Napoli. Siamo qua, ancora qui, e rimarremo chiaramente per l'estate intera, fino a agosto. Ci troverete all'interno dell'acquaparco di Sea 2000, e alle 12 dovete sapere che all'interno del parco c'è un'abitudine straordinaria, perché parte il DJ set con DJ Samulele e le ballerine nella piscina con le onde, ed è un gran divertimento, le persone si divertono tantissimo, è un appuntamento imperdibile, possiamo dire. DJ Samulele, giovanissimo, è diventato veramente un punto di riferimento di questo parco acquatico. A proposito, tante persone ci scrivono al 347 490 0042, persone che stanno arrivando proprio qui e che verranno a trovarci. Noi ripetiamo, vi aspettiamo a braccia aperte, però regà, mi raccomando, non fate tirchi, bussate con i piedi. Tra poco c'è il nostro momento jukebox, prima però ci godiamo Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme per Agostiera Amalfitana. Vedi

diciamolo, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera, Amalfitana, non da buon purta a Milano. E questo l'abbiamo capito per quest'estate. Io direi che il concetto sia assolutamente più che chiaro. Allora, momento jukebox. Chi in estate non aveva la monetina sempre in tasca? Se non ce l'avete, ve la presto io personalmente, che sono, ho ancora qualche spiccioletto in tasca. Ecco, proprio per scegliere la propria canzone al jukebox, noi abbiamo allestito un jukebox tutto per voi. E allora, facciamolo adesso. Vi diamo la possibilità di inserire la monetina nell'apposita fessurina. Ormai ci tengo a dire sta cosa. È diventato un mantra, quella del nostro jukebox, e potete scegliere la vostra canzone. Quella che rappresenta una vostra estate, o che semplicemente rappresenta una persona che amate particolarmente, o una canzone che vi piace, punto e basta. Allora basta inviare una nota audio adesso al 347 490 0042 in cui ci dite il vostro nome, la canzone che vorreste ascoltare e anche la motivazione. Ad esempio, ciao, sono Francesca, io al jukebox vorrei ascoltare Buon Viaggio di Cremonini perché accompagna tutti i miei viaggi. E allora, pronti, partenza, via! Io ho preparato il jukebox, voi ci dovete mettere la monetina e anche la vostra voce. 347 490 0042. Qual è la canzone che vorreste far suonare in questo momento al nostro jukebox?

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Kiss Kiss.

0: Allora, questa volta la musica più bella la fate suonare voi. Ecco che al nostro jukebox sono arrivate tantissime richieste. Avete infilato già parecchie monetine. Le richieste sono queste qui.
1: Federico da Salerno, la canzone che vorrei è What is my destiny di Dragon Ball Z. Perché mi piace.
0: Chissà tutti. Richiesta alternativa, sicuramente. Sentiamo ancora.
2: Sassone, mi piacerebbe sentire Via di Claudio Baglioni e dedicarla alle mie amiche Valentina e Marica, il trio che segue sempre Baglioni. Ciao. Buona giornata.
0: Baglioni, grande artista della musica italiana. Sentiamo ancora.
3: Radio Kiss Kiss, sono Alessio da Balafranca. E al jukebox vorrei ascoltare Tu vieni prima di tutto degli Audio 2.
0: Mazza.
3: Per una persona, per mio zio, insomma, che non c'è più.
0: Grande canzone, sicuramente bellissima scelta. Sentiamo ancora.
4: Ciao, sono Beatrice, vorrei sentire Io vorrei, non vorrei di Lucio Battisti. Mi ricorda mio padre, che oggi non c'è più da 2 anni.
0: Va bene, tantissime richieste meravigliose, ma il nostro jukebox ha deciso di suonare questa canzone qui.
5: Ciao, sono Alessia, sono con la mia amica Margherita. Siamo

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Shakira, dai dai, su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta, ben accompagnata, c'è con me Francesca Marino in rappresentanza della famiglia Marino e quindi dell'acquaparco di Sea 2000, che anche quest'anno regala grandi emozioni per gli ospiti. Non solo scivoli, vero Francesca?
1: Ciao Marta, sì, non solo scivoli e piscine, ma anche tantissima musica. Domenica scorsa abbiamo avuto Angie, vincitrice del premio delle Radio di Amici, e questa domenica 9 alle ore 12 vi aspettiamo qui con Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
0: Chiaramente ci saremo anche noi sul palco davanti alla piscina, quella delle onde, grande divertimento. E ricordiamo anche che, a proposito di tanta bella musica, qui ci sono tanti momenti divertimento, perché c'è anche il DJ set che c'è proprio qui alle 12 e anche nel pomeriggio, che fa divertire e ballare tutte le persone che vengono qui all'interno del parco.
1: Sì.
0: Quindi non solo scivoli,
1: ma anche tanto divertimento e tanta musica.
0: Vi aspettiamo, grazie a tutti. Kiss kiss a te, Francesca.
1: Kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss, play summer.

Calvin Harris con Promises. E adesso pronti per questa bella novità. Bisogna fare le cose quando ci si sente di farle, assolutamente, altrimenti poi ci sono i rimpianti, c'è il peso delle cose non fatte o delle parole non dette. Arriva Saif con Parlar d'amore, il nostro new kiss.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
0: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Che stai scegliendo?
4: L'aceto di mele per la cena di stasera.
3: Ok, ma con che mele hai fatto?
4: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
3: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
4: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
3: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
0: Kiss, kiss.
5: Pronto? Pronto?
6: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
7: Los Angeles, 1981.
6: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: al ragazzo nuovo piaci?
6: Non sai mai.
7: C'è qualcosa che non va in lui.
6: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
7: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
6: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti da Marta, anche un po' Martinez. Ho appena visto un video viralissimo, quello postato da un vigile del fuoco che ha mostrato la nuova maglia dei vigili del fuoco, appunto, dimostrando come la maglia si strappi non appena vada a contatto con l'acqua. Insomma, maglie che si sfaldano e si strappano immediatamente. Il video ha fatto chiaramente il giro del web, ma al momento ancora non ci sono commenti ufficiali da parte del corpo dei vigili del fuoco. C'è chi dice: vabbè, ci sta, tanto per fortuna sono vigili del fuoco, mica dell'acqua. Ma come? Ma dove l'hanno prese queste maglie? Ma possibile mai che i vigili del fuoco, che fanno un lavoro così importante, che mette a rischio e repentaglio la loro vita, debbano avere delle maglie così poco resistenti? Insomma, speriamo che il problema possa essere in qualche modo risolto. Beh, intanto noi risolviamo in qualche modo la vostra giornata, sperando di alleggerire ogni pensiero o di accompagnare ogni pensiero bello della vostra giornata. Ci godiamo adesso questa qui, Fulminacci, ormai sempre più amato. Questa è Maledetto Me su Radio Kiss Kiss.

detto me, Fulminacci. Adesso è il nostro momento, quello dell'History Kiss. Grande novità che riguarda gli Oasis. In arrivo il film evento Oasis Doll Back in Anger, il documentario ufficiale sulla trionfale reunion del tour Oasis Live 2025, che sarà presentato in anteprima mondiale il 5 settembre 2026, quindi tra pochissimo, alla 83esima mostra del cinema di Venezia, con la presenza chiaramente anche di Liam e Noel Gallagher. E allora godiamoci questo pezzone, Oasis con Doll Back in Anger 1995.

0: Smoking Anger 1995, il nostro History Kiss. E adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
1: Una buona giornata e bentrovati. Lutto nel mondo della musica. È morto ad 86 anni Francesco Guccini, il cantautore modenese. Si è spento questa mattina nella sua casa di Pavana, circondato dai suoi affetti. Lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, mentre per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Con lui se ne va una delle voci più lucide, profonde e autorevoli della nostra cultura, considerata un pilastro della musica d'autore per l'impegno civile dei suoi testi. Ha trasformato la musica in letteratura. Le sue parole hanno dato voce alle battaglie civili, alle inquietudini di intere generazioni e alla nostalgia del tempo che passa, con canzoni come La locomotiva, Auschwitz e Dio è morto. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV ad Assisi per l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano. Il pontefice è esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. È necessario, conclude, ritrovare un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Il conflitto russo-ucraino. Le forze di Kiev hanno colpito due raffinerie in territorio russo, poi alcune navi della flotta ombra di Mosca nel Mar Nero. Lo fa sapere il presidente ucraino Zelensky, che sui social scrive: limitiamo i ricavi petroliferi che la Russia usa per ucciderci. Intanto Mosca riferisce di aver abbattuto più di 600 droni, 5 vittime nella notte a sud-est di Kharkiv. Di fronte a un'incertezza elevata, l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, lo afferma la BCE nel bollettino economico, ribadendo la sua cautela. Le stime sui prezzi dell'energia si collocano al momento su livelli ben al di sopra di quelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente. Fa sapere il consiglio direttivo, che torna a ripetere che seguirà un approccio guidato dai dati. Torniamo in Italia. Omicidio del carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La cella è nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali e la vittima era con altri detenuti. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Secondo le previsioni, aree meno calde e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Certo che questa è Radio Kiss Kiss, la nostra quarta ora insieme. Forza ragazzi, belli gagliardi come al solito. Io sono sempre Marta, anche un pochetto Martinez, e con me c'è sempre lei, Benedetta Infusino. Dagli studi centrali di Napoli c'è Mister Pica. Ricordiamo che siamo qui all'interno del parco acquatico Odissea 2000. Sono anche tornati quelli che indossano le ciabatte con la lucione che tocca l'asfalto. Ma come fa? Non gli fa male? Ma tu dici che non brucia? Non lo so.

0: Imagine Dragons con Symphony su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, e l'acquaparco di Stea 2000, dove si mangia la pappa più buona, perché a quest'ora non so, sarò io particolarmente attenta o affamata, ma io vedo passare di qui soltanto roba buona da mangiare, e anche voi siete perfidi, perché a quest'ora arrivano delle belle foto di certi paninozzi. Ammazza ragazzi, ma in spiaggia non è che ci andate giù proprio leggeri, ma non avete niente, l'attesa del bagno, niente da fare, si mangia comunque, noi italiani siamo goderecci. A proposito di acquaparco di Stea 2000.
1: Buongiorno Marta, Salvatore da Filadelfia. Mi saluteresti mia figlia che è lì all'acquaparco?
0: Stea 2000.
1: Buongiorno Marta, Salvatore da Filadelfia. Mi saluteresti mia figlia che è lì all'acquaparco? Si chiama Silvia. Kiss kiss a tutti.

0: Madame, mamma, non mamma, su Radio Kiss Kiss è arrivato il momento di giocare. Gioco famoso ma sempre verde, voci misteriose, in palio la mia stima, il mio affetto e la mia simpatia, questo sicuramente. Allora vi farò ascoltare la voce distorta di un personaggio famosissimo, è un uomo del sud che nel corso della sua carriera ha cambiato strada. Da alcuni dettagli e ascoltando attentamente anche ciò che dice dovete riuscire a capire chi sia. Dunque, orecchie ben aperte, la voce è questa qui.
1: Sono un po' ignorante perché non ho prestato tanta attenzione a scuola, volevo adesso, col senno di poi, sono però sono un ignorante socratico, cioè so di non sapere, quindi questa cosa mi spinge a leggere di più, però non mi sento all'altezza in tanti contesti, proprio perché non ho letto abbastanza.
0: Non ha letto abbastanza, forse avrebbe voluto fare di più, ma si impegna oggi tantissimo per fare quel che fa e sicuramente è diventato un personaggio molto amato. Chi potrebbe essere? Provate a indovinare di chi sia la voce del personaggio misterioso di oggi inviando una nota audio adesso subito al nostro numero WhatsApp, che ricordo è il 347 490 0042. Intanto ci godiamo Justin Bieber con Sorry.

0: Alzarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. Suona solo.

0: Sono My Soul su Radio Kiss Kiss. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare la voce di un personaggio famoso, una voce misteriosa che dovevate provare appunto a capire a chi appartenesse. Ci sarete riusciti? Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Mario. Secondo me la voce è di Clementino.
2: Buongiorno, sono Raffaella da Caserta e secondo me la voce è di Fruity the Jackal.
3: Buongiorno da Palermo, Palermo Jolier.
4: Buongiorno dal Salento.
0: Ma salve a lei.
4: Secondo me la voce misteriosa può essere di Sal da Vinci.
0: Allora, avete capito che si tratta di un uomo del sud. Vi faccio riascoltare la voce e fate attenzione a quello che dice.
5: Sono un po' ignorante perché non ho prestato tanta attenzione a scuola, volevo adesso, col senno di poi, sono però sono un ignorante socratico, cioè so di non sapere, quindi questa cosa mi spinge a leggere di più, però non mi sento all'altezza in tanti contesti, proprio perché non ho letto abbastanza.
0: Allora, indizio, lui è un uomo del sud, ha sposato una donna del sud ma di un'altra nazione, ora non stanno più insieme ma hanno un bellissimo figlio. E poi, altra cosa, lui era molto amico di Maria, tanto amico di Maria. Allora provateci ancora, ragazzi. Voce misteriosa, chi appartiene al 347 490 0042. Vi lascio riflettere con una canzone bellissima. 883, la regola dell'amico.

0: Meravigliosa, la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Allora, ci siamo ragazzi, abbiamo fatto ascoltare la voce misteriosa di un personaggio italiano molto ma molto amato. Si parla tantissimo di lui in questo momento se si parla di televisione, e avete provato a indovinare, ci sarete riusciti, avete capito a chi appartiene questa voce? Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Adriana da Guidonia, la voce secondo me è di Stefano De Martino.
2: Ciao, sono Clemente da Desio e Stefano De Martino la voce.
0: Bene, la voce Stefano De Martino, diciamo che in molti avete anche scritto che la voce potrebbe essere quella di Stefano De Martino, e allora sentiamo la voce misteriosa nella versione originale.
3: Sono un po' ignorante perché non ho prestato tanta attenzione a scuola, volevo adesso, col senno di poi sono, però sono un ignorante socratico, cioè so di non sapere, quindi questa cosa mi spinge a leggere di più, però non mi sento all'altezza in tanti contesti, proprio perché non ho letto abbastanza.
0: Ecco, Stefano De Martino, complimentoni a tutte le persone che hanno indovinato, che hanno risposto correttamente, visto che è un uomo del sud e siamo della stessa terra, fatemelo dire. Ma quanto sei bello, Stefano, veramente ti si ama tantissimo e che la tua strada possa essere sempre in salita. Adesso ci godiamo i Marlon Roulette su Radio Kiss Kiss. When the-

Su Radio Kiss Kiss, intanto una bella novità, una canzone che racconta un istante in una discoteca di Amsterdam in cui l'incontro con una ragazza fa nascere quel classico gioco di sguardi. E allora c'è Lorenzo Lupo.

0: E adesso è arrivato il momento di capire, come sempre, come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. 27 città su 27 con il bollino rosso per il caldo. È record. Prudenza. Nel pomeriggio sole e clima rovente protagonisti, ma con temporali sui rilievi anche siculi e sardi, localmente in estensione alle pianure del Triveneto. Dalla sera e nelle ore notturne fenomeni temporaleschi in esaurimento ovunque, con tempo stabile ma con caldo opprimente anche di notte, massime tra 30 e 39 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss, kiss.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Kiss, kiss.
10: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Kiss, kiss.

Buongiorno, Talk to You su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, vi voglio raccontare anche quello che succede un po' dietro le quinte di Radio Kiss Kiss, perché insomma vi rendiamo partecipi, perché voi siete parte della famiglia, ragazzi, è così, siamo una grande famiglia. E dovete sapere che qui in esterna con me c'è Benedetta Infusino, no? Che è la sua seconda esperienza con Radio Kiss Kiss, è giovanissima, ha 27 anni e in questo momento si trova praticamente davanti alla macchina con 500.000 milioni di messaggi. Quindi, ecco, Benedetta, diciamolo, chiediamo scusa alle persone se magari, ecco, a volte non riusciamo a mettere tanti messaggi, ma possiamo dire invece che tu sei bravissima e sei il futuro di Radio Kiss Kiss. Questi sono tutti vecchi là, Pica c'ha una certa età, non ce la fa più, quindi il futuro di Radio Kiss Kiss devi essere assolutamente tu, quindi brava, complimenti per il lavoro straordinario che stai facendo qui in esterna, lo volevo dire e l'ho detto. Ti è, oh, la musica più bella è sempre la nostra, non c'è niente da fare, ragazzi, godetevi questa anche di Robbie Williams.

Kiss Play Summer con me, Marta Martinez, in diretta dall'acquaparco di Stia 2000. Saluto e ringrazio ancora Benedetta Infusino dalla regia in esterna. E scusate, ma ho dimenticato di fare gli auguri al nostro Pica, che si chiama Salvatore Pica, santissimo oggi e per sempre. E chiaramente faccio gli auguri a tutti i Salvatore che sono all'ascolto in questo momento. Però

1994, Corona con The Rhythm of the Night, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. A domani da Marta, come sempre. Kiss kiss a tutti.

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: torna a suonare su Radio Kiss Kiss i mattinieri dalle 5 alle 7.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss, kiss. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: il rumore del mare, una cena che finisce tardi,
1: la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good morning, Kiss Kiss! Ti aspetta da lunedì 31 agosto. Col Max, il Max.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: a ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss, kiss, can't touch this.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Kiss

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele hai fatto?
3: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss.
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di KissKiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
1: kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele per la cena di stasera.
2: Ok, ma con che mele hai fatto?
3: Non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
2: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
2: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: come un'ossessione strana te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

ai suoi pimpirlini che alza e abbassa i tasti in modo che io riesca a parlare tranquillamente. Non perdo tempo, faccio subito l'appello fin dall'inizio, quindi iniziate a dirmi dove siete, cosa state facendo, se c'è troppo caldo, se si sta bene o no, perché ho tante cose da raccontarvi. Iniziamo subito con Bruno Mars, On My Soul.

0: Buongiorno, Zed e Katy Perry su Radio Kiss Kiss per iniziare questo pomeriggio di musica insieme. Allora, innanzitutto lo sapete che a me piace iniziare il pomeriggio facendo l'appello in questo mese in cui si dice che tutti sono in vacanza. Non è vero, perché tipo ad esempio io e Andrea Cimino siamo qua a tenervi compagnia e quindi so che anche voi tenete compagnia a noi. Già ci stanno arrivando diversi messaggi, fateci sapere cosa state facendo. Però, amici, io oggi volevo iniziare questo pomeriggio facendo un doveroso saluto al grande maestro Francesco Guccini. Ormai lo saprete benissimo tutti che questa mattina ci ha lasciato. Trovate il web pieno di sue canzoni, sue citazioni, quindi adesso non voglio neanche star qua a dover fare citazioni fuori luogo, quel che è. Vi dico solo che una che sto leggendo parecchio questa mattina è una citazione che è legata anche al senso, al grande senso ironico che aveva comunque Guccini, che un giorno disse che voleva farsi seppellire in una vigna per restituire ciò che si era bevuto in vita. Allora sappiate che questa non era una sua proprio massima, ma era una citazione letta sotto un busto, tra l'altro, di Giosuè Carducci, ho scoperto, però questo era per ricordare il grande Francesco Guccini, che oggi ci ha lasciato, e noi ce lo ricordiamo con un bellissimo sorriso dedicato da parte di tutta Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: è Fabri Fibra con Antidroga su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro Emma è andata adesso in Islanda insieme a Stardust e a Elisa, giusto per dare un pochino di idee. Ci stanno arrivando diversi messaggi. Innanzitutto effettivamente c'è stato detto da Giulia, che è in portineria, che c'è pure lei a tenere compagnia a tutti, quindi se passate da via Sgambati 61 potete portarle anche un caffè, per carineria, no? Devo fare dei saluti. Allora Andrea, sappi che tutti i giorni quando noi partiamo, ancora prima che io appena dico buon pomeriggio, ci arrivano i saluti dalla Ferramenta Trapani di Palermo. Davide e Luigi ci ascoltano sempre, tutti i giorni, e quindi noi li salutiamo. Saluto Peppe il portinaio, Francesco da Liverpool, insomma ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ma sono arrivati due vocali che mi sono piaciuti tra i vari perché c'è un bellissimo contrasto. Sentiamo il primo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Io ho terminato la mia giornata lavorativa e sto tornando a casa con questo caldo, 41 gradi all'ombra, e me ne manca ancora uno di giorno e poi ferie anche io. Ciao, un bacione, Eliana.
0: Ciao Eliana, ti capiamo tutti. Oggi dicono che sia il giorno di picco massimo di calore, ci speriamo, però senti che contrasto.
2: Avete parlato di montagna, io sto andando in Cadore, esattamente ad Anta. E qui sono 18 gradi.
0: 18 gradi.
2: Veramente ho trovato 18. Anche 17 gradi e mezzo. Ho fatto un gran temporale come al solito e la temperatura è andata di nuovo giù. E niente, stiamo bene al fresco comunque. Ciao a tutti e buone ferie.
0: Beata te, come mi arriva il suggerimento da te in regia Anta, dov'è? Vicino ad Armadio. Non lo so, andremo avanti ancora. Intanto è il momento di Billie Eilish con Lunch su Radio Kiss Kiss. I could

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

Settieri all'ultimo successo di Madonna su Radio Kiss Kiss. Allora, oggi è il 6 agosto, già è San Salvatore, quindi auguri a tutti i salvatori e le salvatrici. Ma mentre scartabellavo questa mattina, ho scoperto che è anche il 110° anniversario della morte di Enrico Toti e mi sono detto, allora Enrico Toti effettivamente lo vedo sempre nelle vie, nelle piazze, e mi sono chiesto nella mia ignoranza, ma chi è in realtà Enrico Toti? Ragazzi, allora io ammetto appunto la mia ignoranza, ma ho scoperto una storia assurda, perché allora la sua figura potrebbe risultare un po' controversa perché fu molto strumentalizzata all'epoca, grazie, per la retorica nazionalista e anche dal regime fascista subito successivamente. Ma perché? Perché siamo inizio Novecento, allora Enrico Toti ha 26 anni, lavora nelle ferrovie e per un brutto incidente perde una gamba. Finisce lì? Cosa stai facendo? Finisce lì? No! Perde una gamba e quindi modifica una sua bici da passeggio, ma di quei cancelli con le ruote che andavano ai tempi, gli mette solo un pedale, dall'altra ci lega la stampella e decide di partire a fare un giro in bici per l'Europa. Arriva fino al circolo polare artico, scende dalla Russia, torna in Italia, finisce lì? No! Prende un traghetto, entra in Egitto, si fa tutto il Nilo, cioè tutto il Nilo accanto perché andava in bicicletta, sfidando anche iene e lupi di notte, fin quando viene bloccato dall'esercito inglese all'ingresso del Congo perché dicono: tu sei un matto, te ne devi andare perché altrimenti rischi di morire. Ma non finisce qui, perché c'è la chicca finale, ma ve la racconto subito dopo il Tiro Mancino, Vento del Sud. Anzi, poi ci sarà anche Harry Styles, ve lo dico già.

Das No More Harry Styles, questa è Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo Franceschini. Vi stavo parlando di Enrico Toti perché, visto che lo vedo sempre nelle vie e nella mia ignoranza non sapevo chi fosse, ho scoperto una storia incredibile. Prima vi ho raccontato di come fece il giro del mondo in bici con una gamba sola, ma stiamo parlando del 1910, quindi non con le attrezzature da fighetto che utilizzo io adesso, quindi immaginatevi una bici fuori di testa e anche chissà che cosa ci portava addosso da vestire. Beh, insomma, la cosa pazzesca è che quando torna scoppia la prima guerra mondiale e quindi lui che cosa fa? Va per arruolarsi, l'esercito lo scarta ovviamente perché dice: ma come puoi venire in guerra con una gamba? Ma lui, che non accetta i no, che cosa fa? Va al fronte da volontario e si mette a disposizione, tant'è che i bersaglieri lo prendono un po' come la loro mascotte, diventa una sorta di mito vivente e lui va proprio anche in battaglia, fin quando appunto il 6 agosto di 110 anni fa muore sul campo di battaglia, ma risultò anche un mito perché, finiti i proiettili e già ferita a morte, lanciò la sua stampella come ultimo atto di, come dire, di attacco nei confronti del nemico, un gesto che gli valse la medaglia d'oro e quindi logicamente la sua figura fu molto utilizzata dalla propaganda dell'epoca nella tollerata, perché era tollerato a stento dai regolamenti militari e lui stesso non cercava altro che un riscatto personale. Infatti la sua figura fu utilizzata un po' in questa maniera, in maniera un pochino, diciamo, differente rispetto a quello che era, e creando un po' anche della controversia riguardo a lui, no? È più o meno quando si utilizza YMCA per fare una campagna elettorale negli Stati Uniti. Ma questi sono altri discorsi.

la novità, perché sta arrivando Alex Warren, tutta la fanbase, pensate, in trepidante attesa per l'uscita del suo nuovo album Wild Child, che uscirà a fine agosto, come da lui stesso annunciato. E come lancio dell'album ci andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo, che è Passenger.

0: doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo,
7: al ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Si è disannunciata lei da sola, Drop Dead Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Io sono sempre Paolo Franceschini. Se ormai vi siete abituati alla mia presenza in questi pomeriggi di agosto, già saprete che io sono qui anche per mantenere vivi i programmi che in questo momento si stanno godendo la loro giusta pausa, le loro vacanze, perché insomma anche ogni tanto dare un piccolo stacco per riavere energie e fare dell'ottimo programma per tutta la prossima stagione credo che sia perlomeno anche una convenienza per voi ascoltatori. Quindi in questo momento mi vesto da Pippo Pelo ed Adriana per il Pippo Pelo Show, e per chi è abitué diciamo della trasmissione che va in onda dalle 7 alle 9 del mattino saprete che una delle rubriche più attese è quella della canzone sotto la doccia. In che cosa consiste? Gli ascoltatori mandano dei messaggi cantando le canzoni al mattino sotto la doccia prima di andare a lavorare, io spero che non lo facciano realmente proprio sotto al getto della doccia, e poi per lanciare appunto la canzone che stanno cantando dopo per ascoltarla nella versione originale. Insomma, voi non ci crederete, ma c'è della gente che continua a mandare i messaggi anche adesso che la trasmissione non c'è. Quindi se anche voi volete diventare protagonisti della canzoni sotto la doccia versione estiva, versione di agosto, ricordate di inviare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.

l'estate è tutta da vivere. Noi abbiamo già fissato il prossimo appuntamento. Lunedì 31 agosto. Dalle 7 alle 9, Pippo Pelo e Adriana Petro. Due ore di musica, risate e voi protagonisti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Era il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Noi andiamo verso la chiusura già di questa prima ora e, come sapete, come al solito, facciamo un salto nel passato, esattamente nel 1989, quando la Nintendo lancia sul mercato il mitico Game Boy grigio, che fu la grande rivoluzione. La mossa vincente fu metterci all'interno il gioco del Tetris, del quale io posso dire ero un grande campione, non nel Nintendo ma nelle sale dei videogames. Sempre nel 1989 usciva un grandissimo successo di Tina Turner, che ci andiamo ad ascoltare adesso. Questa è I Don't Wanna Lose You.

Era il 1989, lei era Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, che ci porta direttamente nella seconda ora. Ebbene sì, entriamo nella seconda ora. Io sono sempre Paolo Franceschini, vi terrò compagnia come ormai ogni pomeriggio fino a fine agosto, fino alle ore 20. Ho detto ben due volte di fila fino, perché sto parlando anche che in regia sono assistito da Andrea Cimmino, che non è fino ma fa rima perlomeno, no? Fino Cimmino è il tutto, questo era bellissimo. Visto che i nostri messaggi sono sempre aperti, Andrea, ti volevo dire che proprio qualche istante fa, così dal nulla, ci arriva questo messaggio: vi prego, fate scendere il prezzo della benzina. Che cosa possiamo fare? Possiamo mettere insieme i nostri stipendi? Ci possiamo provare? Togliamo le accise noi, lo facciamo. Vabbè, intanto iniziamo anche questa seconda ora, ho tante altre belle cose da raccontarvi con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Intanto iniziamo con Mark and Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors.

0: voce di Damiano David con Zombie Lady su Radio Kiss Kiss in questo pomeriggio di agosto, il 6, anche oggi un'altra giornata torrida. Oggi mentre venivo in radio mi sembrava di essere ritornato a Delhi in India, con queste temperaturine, come dire, leggermente appiccicose. Poi entro in radio, devo dire che qua dentro perlomeno si sta bene, non c'è l'aria condizionata di quelle insopportabili, c'è proprio il deumidificatore per poter stare giusto bene. La stessa cosa non ce l'ho a casa mia. Io abito in un piccolo appartamentino in centro Napoli, proprio in centro, no? Quindi in mezzo ad altri palazzi, ce l'avrei anche il condizionatore, ma non amo particolarmente l'aria condizionata. Quindi ieri sera per voi ho voluto fare la prova, mettere il ghiaccio davanti al ventilatore. Sapete che cosa vi dico? Che è una cagata pazzesca, cioè non lo so, o ho sbagliato io le cose, comunque non ha funzionato per niente, ma zero proprio,
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: mio DNA.
1: Allora, il mio DNA dice che fa un pochino caldino, però il buon Andrea Cimino dalla regia mi ha detto che ieri sera probabilmente ho sbagliato aerodinamica nel mettere il ghiaccio. Ad ogni modo, ho voluto cercare degli altri sistemi. I rimedi della nonna per

poi c'è anche l'ultima che vi dico, che ho letto, questa qua è un po' strana: mettere le federe dei cuscini dentro il freezer per 15 minuti prima di andare a letto. Sinceramente non l'ho provata, se qualcuno la vuole provare poi mi faccia sapere.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Yes, yes. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era.

0: Passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Yes, yes.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo.

0: Caccia alla bufala.
1: Esattamente, caccia alla bufala, perché come ho detto già prima, io sono qui per tutto agosto anche per mantenere vivi i programmi in questo momento in vacanza, e quindi se prima ho fatto Pippo e Adriana, adesso faccio Max e Max durante Good Morning Kiss Kiss e il loro favoloso gioco di caccia alla bufala. Ovvero, ora vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa. Voi mi dovrete mandare un messaggio al 347 490 0042, il più veloce a trovare la notizia falsa si porta a casa i gadget di Radio Kiss Kiss e viene anche in diretta con me tra qualche istante. Ma iniziamo a leggere le notizie. Iniziamo dalla notizia 1. Negli Stati Uniti un uomo ha dimenticato la carta d'identità per un volo interno, ma è riuscito comunque a superare i controlli della sicurezza aeroportuale e a imbarcarsi mostrando una tavola di legno con inciso a fuoco il suo nome e la sua foto. Questa era la notizia 1. Notizia 2. In Svizzera, nella città di Liebefeld, la polizia ha installato un autovelox nel centro pedonale. Tra le prime multe per eccesso di velocità con tanto di fotoricordo ci sono stati un'anatra in volo, una mucca in fuga e un jogger, ovvero un corridore che correva a 15 km orari dove il limite era di 6. Questa era la notizia 2. Concludiamo con la notizia 3, che è quella che nel 1976 il governo egiziano ha dovuto rilasciare un vero e proprio passaporto ufficiale con foto alla mummia del faraone Ramses II per poterla spedire a Parigi per un restauro, scrivendo alla voce occupazione re, tra parentesi, deceduto. Questa era la notizia 3. Quindi, per indovinare, vincere i gadget, io aspetto i vostri messaggi al 347 490 0042. Il più veloce verrà anche in diretta con me e si porterà a casa, appunto, a scelta o i gadget di Radio Kiss Kiss o me per una settimana a casa sua. Intanto i Maroon 5.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: dai, Andrea Cimino, non si fanno queste cose con sti pezzi. Invece finiva proprio così, Good Luck Baby, in questo pomeriggio di agosto in cui mi sono trasformato in Max e Max e Good Morning Kiss Kiss, perché abbiamo lanciato il caccia alla bufala. Oh, sai cosa ti dico? Ti dico che hanno sbagliato in tantissimi, quindi si vede che sono credibile come Cazzaro. Però tra le tante persone che hanno mandato la risposta sbagliata, abbiamo anche chi invece ha risposto in maniera esatta, e abbiamo in linea Martina.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Martina, da dove ci chiami?
1: Da Casale Monferrato.
0: Da Casale Monferrato, dici che adesso lì in Piemonte fa fresco, è vero?
1: Sì, freschissimo, proprio...
0: Immagino.
1: Abbiamo la giacca.
0: Immagino, è vero, le uova sulla macchina, è vero. Allora, Martina, sei stata tra le persone che hanno indovinato, ma sei stata anche la più veloce, ci puoi dire qual era la bufala?
1: La prima.
0: La prima, infatti, quella che negli Stati Uniti non era vero, in mezzo a tutte le stranezze che possono esserci negli Stati Uniti, non era vera la storia del documento inciso a fuoco sulla tavola di legno. Martina, sei stata brava e quindi niente, verrai contattata nei prossimi giorni dalla redazione, ti arriveranno a casa i gadget, gadget di Radio Kiss Kiss. Facci sentire che sei felice. Che figata.
1: Grazie mille. Grazie anche, ci fate sempre compagnia.
0: Benissimo, grazie a te di ascoltarci. Kiss Kiss a te.
1: Voi.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

Ragazzi, questa canzone qua favolosa dal 2018 ritorna nello Stato Sociale Una Vita in Vacanza, e mi ricordo anche la loro performance a Sanremo con la signora un po' datata che ballava insieme a loro. Favolosi, ma è il momento della New Kiss anche di questa ora, ed è il momento anche di Olivia Dean. Pensate che in 4 anni è passata da fare tournée col suo furgoncino giallo che usava come palco itinerante per le Lands dell'Inghilterra a vincere il Best New Artist ai Grammy 2026. Questo è il suo ultimo successo, Baby Steps.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.

News, mi è venuto in mente che l'altro giorno vi avevo parlato del scandalo del bra doping, ovvero del doping legato ai reggiseni imbottiti al Tour de France femminile. Beh, insomma, alla fine sono andato a vedere com'è finita, e quindi l'UCI, che è l'organizzazione internazionale, per placare gli animi ha creato un check di controllo prima della tappa, attraverso cui tutte le atlete in gara dovevano passare prima di partire per la loro prova. Insomma, se non vi ricordate, molte atlete erano state accusate di utilizzare dei reggiseni imbottiti per essere più aerodinamiche durante la sincro, quindi hanno fatto questa sorta di stand dove ogni atleta doveva passare ed essere controllato. Hanno fatto una sorta di denti kit, cioè i tette kit, insomma una cosa di questo tipo. Insomma, alla fine è risultato tutto corretto, polemica placata, e vi dico anche per la cronaca, visto che ormai siamo qua, che la tappa è stata vinta dalla svizzera Marlene Reusser, che a vedere dalle immagini non sembra poi così particolarmente prosperosa, il che secondo me conferma che più che le tette in una crono servono le gambe, no? Perché comunque sia, non solo si è portata a casa la crono, ma anche la maglia gialla finora, quindi evidentemente ci vogliono gambe. Arrivano i Negramaro, questa è Estate.

Ed è proprio Sienna Spyro ad accompagnarci alla fine di questa seconda ora, che come al solito si conclude con il momento history, un salto nel passato. Andiamo esattamente nel 1984. Se io vi dicessi Kevin Eastman e Peter Laird, forse molti di voi non sanno chi sono, ma sono i fumettisti americani che, con i pochi soldi lasciati da un rimborso tasse e il prestito di uno zio, creano per scherzo un fumetto indipendente sulle tartarughe ninja. L'idea nasceva come parodia dei supereroi, ma poi finisce per diventare un impero mondiale da miliardi di dollari. Nello stesso anno arrivava anche questo pezzo, ho già la pelle d'oca solo ad annunciarlo. Amici, godete con me, questa è Never Ending Story.

0: E c'è chi mente, era il 1984, questa era Never Ending Story, ma è il momento di passare la linea alla redazione per le notizie.
1: No, buona serata e bentrovati. Ultime ore di lavoro parlamentare prima della pausa estiva. Audizione fiume dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione d'inchiesta Covid. Giuro sul mio onore, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. L'onore che qualcuno qui ha perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. Poi assicura, potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quello che mi riguarda. Al centro dell'audizione ci sono temi come l'approvvigionamento di mascherine, la campagna vaccinale. A Conte viene chiesto conto anche delle testimonianze rese nelle ultime settimane dagli imprenditori ascoltati dalla commissione, con particolare attenzione alle consulenze pagate da alcune aziende per ottenere commesse pubbliche. Ed a proposito della pandemia da Covid-19, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano statunitense contro il virus, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Cambiamo argomento. Medio Oriente, gli Houthi rivendicano un attacco contro forze filogovernative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita che ha causato decine di vittime, ed esortano Riyadh a non commettere alcuna follia contro il loro paese. L'ambasciata statunitense in Yemen ha condannato gli attacchi, rappresentano un altro esempio del loro terrorismo contro il popolo yemenita. Il ricordo di Hiroshima continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Così la premier giapponese Takeichi nell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano sulla città, la devastazione causata dalle bombe atomiche e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone, conclude, non devono ripetersi. È scomparsa di Francesco Guccini, deceduto oggi all'età di 86 anni, le sue canzoni risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43 a Bologna, strada dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 e che è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Guccini ha contribuito a elevare la canzone a forma di espressione culturale, dimostrando che le parole possono avere la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va oltre i dischi venduti e i concerti, rimangono centinaia di pagine, canzoni e libri che continueranno a raccontare l'Italia, le sue trasformazioni e l'animo umano. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata recuperata da un elicottero con il verricello. Lo sport, calcio, la UEFA conferma la sua posizione nei confronti della FIFA e del suo presidente Infantino e con una nota ufficiale ribadisce il boicottaggio delle competizioni FIFA. Le condizioni richieste non sono state soddisfatte, nulla è cambiato. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Insomma, manca qualche manciata di secondi alle ore 18. Noi siamo pronti per iniziare la terza ora. Io sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia, sempre coadiuvato in regia dal buon Andrea Cimmino. So che molti di voi stanno prendendo ora l'auto, chi per andare a casa dal lavoro, chi invece per andare a lavorare, perché ci arrivano sempre messaggi un pochino contrastanti più o meno all'interno di questo orario. Ma iniziamo anche questa nuova ora con la bella musica di Radio Kiss Kiss, perché sarà il momento di Paul Russell, poi Cristina Aguilera, ma subito iniziamo con questo trio delle meraviglie, ovvero Fred De Palma, Anitta e Miss Killa con il loro La Testa Gira. Mi raccomando, ballatela con noi.

Siamo proprio su Radio Kiss Kiss e siete sulla frequenza giusta. Siamo appena rientrati da Lil Boutang di Paul Russell e non so se conoscete la storia pazzesca che c'è alle spalle di questo pezzo, perché Paul Russell era un analista finanziario e brand manager di un'azienda tech negli Stati Uniti. La musica era solo una sua passione. Beh, un giorno prende questo campione di fiati che appartiene a Best of My Love, che è un pezzo degli Emotion del 1970, ci rappa sopra una ventina di secondi e pubblica il video su TikTok. Ma non esisteva in realtà nessuna canzone, no? C'erano solo quei 20 secondi. Beh, insomma, il video schizza letteralmente, ma tanto velocemente che Russell, che cosa fa? In fretta e furia scrive un pezzo, che è questo qua che avete sentito, va in studio e lo registra al volo per non perdere la viralità. Insomma, dai fogli Excel del suo lavoro si ritrova nell'arco di poche ore a diventare una star internazionale, contratto con le major, tour sold out, ospitate nei maggiori talk show americani e collaborazioni prestigiosissime. Pensa te che cosa succede delle volte a lanciare un video così per caso. Keep

Il bravissimo settembre con due settimane a Radio Kiss Kiss. Vi stavo raccontando prima di come la vita sia cambiata a Paul Russell grazie a un video di TikTok. Tantissime sono le storie che si rincorrono, ma ce n'è un'altra incredibile che non conoscevo, magari voi la conoscete, e risale all'autunno del 2020. Tale Nathan Apodaca, conosciuto anche come Dogface, fa l'operaio e vive in un camperaccio senza acqua corrente, senza corrente proprio. Una mattina, mentre per andare a lavorare, gli si rompe l'auto, e quindi che cosa fa? Tira fuori dal bagagliaio lo skateboard, prende un bottiglione di succo di mirtillo e va a spinta per non fare ritardo al lavoro. Mentre è sullo skateboard, si registra bevendo il succo di mirtillo e cantando in playback Dreams dei Fleetwood Mac. Il risultato? Beh, insomma, il video fa milioni e milioni di visualizzazioni, la canzone dei Fleetwood Mac, che è del 77, torna prima in classifica al mondo, l'azienda del succo di mirtillo, per ricompensarlo della grande pubblicità, gli regala una macchina nuova di zecca, e in tutto ciò si scatena una solidarietà nel web che tramite le donazioni permettono a Nathan di comprarsi una casa nuova, perché riesce ad arrivare ad avere ben $220,000 di donazione da parte dei suoi follower. Devo dire che in certi casi effettivamente resto basito anch'io, non saprei proprio cos'altro dire.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

0: agitiamo la Coca-Cola, ma...
1: gioco e vinco, vinco con chi schissi.
0: Pensa, pensa che ero d'accordo, ero d'accordo con Andrea Cimino in regia, mi ha detto metto la sigla, tu non parlarci sopra. Ecco, si dice sempre non sottolineare gli errori, invece lo voglio fare perché voglio essere onesto. Comunque sapete benissimo che sono qui anche per mantenere vive le trasmissioni che in questo momento si stanno godendo la loro vacanza, e prima ho fatto Pippo Pelo e Adriano, poi ho fatto Max e Max, adesso è il momento di trasformarmi in Marco e Raff per il gioco di Daddy Kiss, ovvero la password che serve per sbloccare il programma. Come in cosa consiste? Io adesso vi darò due indizi, uno legato ad una parola ed uno ad un numero. Il primo che risponde correttamente vince gadget e viene in diretta con me. Vi do l'indizio per la parola. Ascoltate bene, è facilissima oggi, Se gli sorridi, ti sorride. Se gli fai una smorfia, te la restituisce. Ti guarda negli occhi, ma non parla mai. L'indizio per il numero invece è questo. La somma esatta delle tessere che compongono un set completo e classico del gioco del domino, dalla tessera doppia 0 alla doppia 6. Questi erano gli indizi, il nostro numero è sempre 347-490-0042, il più veloce si porterà a casa, ovviamente, come già detto, i gadget di Radio Kiss Kiss, ora i garbage.

0: Dai dai, pensate che Shakira negli ultimi anni ha fatto più mondiali lei dell'Italia. Comunque, lasciando perdere questa cosa, c'era la soluzione della password. Devo dire che effettivamente la parola, penso che non l'abbia sbagliata nessuno, il numero ha tratto in inganno. Sentiamo una prima soluzione.
1: Vecchio 12.
2: Accesso negato.
0: No, amico mio, no, amico mio, hai sbagliato.
1: Vecchio 21.
0: No.
2: Accesso negato.
0: Accesso negato anche in questo caso, ma chi ha indovinato, anche tra le persone che hanno indovinato, la più veloce ce l'abbiamo in linea. Loredana!
3: Sono qui.
0: Eccoci, ciao Loredana, da dove chiami?
3: Da Fondio.
0: Da?
3: Provincia di Lodi.
0: Ah, provincia
3: Fondio,
0: di Lodi.
3: Provincia di Lodi.
0: Dovremmo conoscerla tutti, Fondio. No.
3: Vicino Codogno, è più famosa.
0: Ah, ho capito, quindi abiti vicino a Maurizio Milani, che è il mio comico preferito del mondo. Comunque, lasciando perdere questa piccola cosa che interessava a nessuno, tu Loredana hai dato la risposta esatta. Qual è la password?
3: Vecchio 28.
0: E la risposta esatta, specchio 28, perché appunto la parola era lo specchio, e tutta la somma esatta delle tessere che compongono il set completo del domino è il 28. Tu giochi a domino anche, Loredana?
3: Sì, gioco a domino con mio figlio che si chiama Marco, e saluto che è dai nonni a Caserta.
0: Beh, allora Marco, ti salutiamo anche noi, salutiamo i nonni, e quindi io direi che la mamma poi ti regalerà i gadget che le staranno arrivando da Radio Kiss Kiss, giusto?
3: Giusto.
0: Perfetto, grazie Loredana, grazie mille, continua ad
3: grazie
0: ascoltarci, Kiss Kiss a te, buona serata.
4: Ciao, Kiss Kiss.

momento della novità, ed è una novità di una delle migliori scene musicali italiane di questo momento. Sto parlando di Saif, che nasce come rapper, poi dopo si è tagliato anche un bello spazio tra rap e cantautorato. Questo è il suo ultimo successo, Parlar d'amore.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss, kiss.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Kiss, kiss.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss, kiss.
7: Che stai scegliendo?
8: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
7: Mm, ok, ma con che mele è fatto?
8: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
7: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
8: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
7: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocomero!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.
12: La musica più bella.

Allora, prima nel gioco della password abbiamo utilizzato il numero 28, che l'altro giorno, non so se vi ricordate, ero andato a controllare cos'era il 37, ma sul 28 sono particolarmente preparato, perché il 28 lo pronuncerò malissimo, sono etzitz, ovvero le tettine, no? Però non sapevo esattamente perché il 28, e questa è una cosa che va indietro, ma nei secoli, dalla Cabala, perché il 28 nella cultura antica è fortemente legato al ciclo femminile e lunare, che durano appunto 28 giorni, poi ritardo più, ritardo meno, no? Ed essendo il senno il simbolo per eccellenza della maternità, l'associazione parve giustamente automatica. Ma quante cose vi racconto, ma sono un posto di cultura, mamma mia.

terza ora, incredibile ma vero, e anche a quest'ora facciamo un salto nel passato e andiamo nel 1983, quando la Motorola lancia sul mercato il primissimo telefono cellulare della storia venduto al pubblico. Si chiamava DynaTAC 8000X, pesava quasi un chilo, la batteria durava 30 minuti di chiamate, ci volevano 10 ore per ricaricarlo, alla modica cifra di $4000 dell'epoca. Sempre nello stesso tempo, per alleggerire il tutto, Laidback usciva con questo super pezzo che è Sunshine Reggae.

0: Sunshine Reggae dal 1983 che ci portano alla fine della terza ora, ma è giunto il momento delle notizie, quindi passiamo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte viene ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 in qualità di ex presidente del Consiglio che guidò il paese nella fase più drammatica della pandemia tra il 2020 e l'inizio del 2021. Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quanto mi riguarda, perché comportamenti illeciti non ci sono mai stati, ha detto nella sua lunga relazione introduttiva, accusando il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui. E anche negli Stati Uniti si riavvia il dibattito sulla gestione della pandemia. Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano statunitense contro il Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si è appellato 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Si è conclusa, si legge in una nota del MIT, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che con un voto unanime ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva. La Procura di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti, secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime e nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. La morte di Francesco Guccini ad 86 anni, si terranno sabato i funerali in forma strettamente privata come da lui richiesto a Pavana, dove la notte scorsa il cantautore è scomparso, mentre per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. È un brano dell'ultima testimonianza del cantautore raccolta nel libro Calde le pere, al quale ha lavorato fino all'ultimo e che uscirà postumo il mese prossimo. Caldo e afa continuano ad attanagliare l'Italia. Per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani scenderanno a 26 con Bolzano, che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aree meno calde e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto. Lo sport, con gli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, 5 ore in altrettante gare, al via in questi minuti la finale della piattaforma 10 metri uomini. Calcio, la UEFA tira dritto sul boicottaggio delle competizioni FIFA, le condizioni richieste non sono state soddisfatte, si legge in una nota della Confederazione Europea, invariata la mancanza di fiducia nella presidenza di Giovanni Infantino. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Avete sentito cosa ha appena detto Cristina? Che la mia amita Chiara Pellacani ha vinto il quinto oro, eh?

Skins, sono sempre qua per tenervi compagnia fino alle ore 20. Sono Paolo Franceschini, coadiuvato in regia da Andrea Cimino. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme per vincere degli altri gadget e sentire altre storie divertenti che vi racconterò. Prometto di intrattenervi come meglio riesco. Ma iniziamo con la musica più bella, perché arriveranno i BTS, arriverà pure Madonna, ma iniziamo subito una bella tripletta con Samurai J, e questa è la sua ultima.

IRL K-Pop BTS con Dynamite su Radio Kiss Kiss. Allora, in questa giornata che ci sta portando anche verso quasi l'orario di cena, vi volevo anche raccontare che questa mattina, mentre facevo un po' di scrolling come facciamo bene o male tutti, mi è capitata una pagina di Instagram che si chiama Liberiamo e che cito e ringrazio per la divulgazione che fanno, perché hanno tirato fuori alcune parole che magari fanno ancora parte del vecchio vocabolario ma ormai sono cadute totalmente in disuso. Allora, è vero che ci sono anche altri modi di esprimere gli stessi concetti, ma pensate che figata se un vostro amico vi dicesse di essere stato in un luogo in cui c'era una costante pisipilloria. Allora, la pisipilloria, leggo proprio testualmente, sarebbe il cinguettio prolungato e confuso di molti uccelli, ma viene, anzi diciamo veniva principalmente usato per estensione per descrivere un brusio umano o un insieme di pettegolezzi. Quindi se sentite delle persone spettegolare, sappiate che stanno facendo pisipilloria.

di Anna Pepe su Radio Kiss Kiss. Il mio momento della divulgazione però va avanti. Allora, prima vi ho parlato di quella parola che era pisipilloria, però adesso ci sono anche altre parole che sono cadute totalmente in disuso. Allora, tipo, ad esempio, se dobbiamo parlare di una persona ostinata, cocciuta o prepotente, ecco, vedi, abbiamo ben tre parole a disposizione per farlo, ma un tempo si poteva utilizzare un unico termine che è porfidioso. Porfidioso, quindi se uno è cocciuto, ostinato, prepotente. Ma ce n'è un'altra che mi ha fatto letteralmente impazzire, ho volato quando l'ho letto, che è sfrattacampagna, che io pensavo potesse avere qualcosa legato anche alla campagna, ma no. Sfrattacampagna è un termine che indica una persona che fugge o che tende a sfuggire frequentemente da situazioni, persone o luoghi. Allora, va anche detto per onestà che ho controllato, scusate, ma Cimino in cuffia mi suggerisce paraculo. Effettivamente sì, ho controllato. Per onestà, sono almeno 150 anni che questo termine non si legge da nessuna parte in Italia. Ma lo voglio ripetere per l'ultima volta e magari lo ripeteremo prossimamente. Viva tutti gli da nessuna parte in Italia. Ma lo voglio ripetere per l'ultima volta e magari lo ripeteremo prossimamente. Viva tutti gli sfrattacampagna!

0: il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
0: Yes, yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Yes,
3: yes. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: A degustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te.

0: conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio

0: Bruno Mars con Oh My Soul, siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Allora io scusatemi, ma è tutto oggi che non ne parlo. Prima proprio l'ho detto al volo, anche andando oltre a Cristina Manco dalla redazione, ma non posso non citare oggi Chiara Pellacani. Ragazzi, allora io non so se vi rendete conto, io rimango affascinato dalla disciplina dei tuffi, perché ma non so se qualcuno di voi possa avere un'idea di cosa significhi allenarsi a fare una disciplina sportiva di questo tipo, cioè sono ore e ore di allenamento per essere precisi e perfetti. Insomma, Chiara Pellacani ha fatto veramente un capolavoro in questi europei e, come ha detto anche il notiziario prima che è passato alle ore 19, ha vinto la sua quinta medaglia d'oro su 5 gare quest'anno. È vero anche che comunque sia era in coppia adesso con Elisa Pizzini, che si prende contemporaneamente i miei complimenti. Chiara Pellacani, sei il mio nuovo mito.
1: Kiss Kiss Play Summer.
2: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Loco, siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Allora, facciamo che in un mondo che è sempre zeppo di brutte notizie e guerre, gente che litiga e che palle, ragazzi, ve lo posso dire, che palle, basta, ma fate la pace un po' dappertutto. C'è una buona notizia che vi voglio dare. Una buona notizia che arriva da questa città, da Napoli, grazie alla stazione zoologica Anton Dorn, per una bellissima scoperta straordinaria fatta nel Golfo di Napoli tra ischi e capri. A circa 200 metri di profondità è stata individuata una grossa popolazione di squali capopiatto con esemplari lunghi fino a 5 metri. Quando si sente la parola squalo, molte persone accapponano la pelle, ma non c'è da aver paura, perché innanzitutto vivono proprio giù in fondo negli abissi e non rappresentano nessun pericolo per i bagnanti. La notizia perché è bella? Perché dimostra che l'ecosistema marino è a quanto pare in ottima salute e ricco di cibo, perché altrimenti gli squali non sarebbero venuti. E la seconda cosa è a quanto pare che il Mediterraneo è un mare vivo, profondo, è ancora capace di meravigliarci. Quindi, che dire, quando arriva una buona notizia, anche se legata al mare, insomma legata anche agli squali, ma diciamola che diamo delle belle notizie.

Public arriva la novità di questa ora e arriva il momento di Chris The Serendi, che si può definire, direi, l'attuale portavoce dell'indie pop britannico, e si è voluto meritare questa etichetta dopo essere stato diversi anni a lavorare a Berlino e poi a un certo punto ha detto: no, adesso io mi voglio dedicare alla musica.

0: Chris De Sera di Good Old Days, andiamo a sentire le previsioni. Beh, già c'è parso di capire che non ci aspettano delle buonissime notizie ancora per i prossimi giorni, ma andiamo a sentire dagli amici del meteo.it e diamo la voce a Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, caldo e umidità alle stelle, ma domani arriveranno dei temporali al nord e anche in pianura padana. Domani mattina ancora dominio dell'anticiclone con caldo afoso fin dalle prime ore, cielo poco nuvoloso ovunque, qualche addensamento tra Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio invece temporali sulle Alpi in discesa successiva verso la pianura padana, localmente intensi. Ancora sole e caldo al centro-sud con rovesci in montagna, massime tra 30 e 37 al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 32 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo.
8: Un ragazzo nuovo piaci?
7: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: megafoni di quando c'è di mezzo Manu Chao insieme a Karol G con Viajando por el Mundo. Allora, cari amici ascoltatori di Radio Kiss Kiss, siete pronti per l'ultima occasione che c'è oggi di vincere i gadget? E allora andiamo con la sigla.
1: Revere al contrario, revere il contrariato.
0: Il mitico gioco dei Corrieri di Kiss Kiss che fanno Alfio e Ciro tutti i pomeriggi, non è vero, lo fanno una volta a settimana, ma sono io che lo porto avanti per mantenere viva la vita dei Corrieri in questo momento. Lo fanno il venerdì, giustamente, in questo momento entrambi meritatamente in vacanza, sia Alfio che Ciro, visto che appunto ci sono io al loro posto, vi do io l'opportunità. Sapete che cosa mi ha detto Andrea? Che abbiamo scelto la canzone insieme questa sera, perché adesso lo saprei, però mi ha detto: fa, non sono convinto che si capisca, non l'ho ancora sentita la rovescio, proviamo a sentirla.

Allora, vuoi che ti dica una cosa? Pur sapendo che canzone è, sai che io non la riconoscerei per niente. Vediamo però se c'è qualcuno che è più sveglio di me. Io l'ho sempre detto, facciamola risentire un attimo. Stanno già arrivando i primi messaggi, eh? Allora, mettiamolo così, io l'ho sempre detto che non sono il più sveglio della cucciolata e in questo gioco qua io non ne ho mai azzeccata una, mai. Quindi questo qua è proprio un mio limite, però vedo che stanno arrivando una svalangata di messaggi e quindi probabilmente qualcuno anche che abbia dato una risposta giusta, non lo so, lo verificheremo tra qualche istante. Nel frattempo, se vi volete accodare, 347-490-0042 per portarvi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Arrivano i Chainsmokers.

0: Talk to me su Radio Kiss Kiss. Allora, caro Andrea Cimino, sai cosa ti devo dire? Che io dicevo che era difficile, difficilissima, ma forse l'unica cosa che posso dire è che io e te siamo due cani proprio da questo punto di vista. Sai che hanno sbagliato in pochi. Allora, mi ha fatto specie vedere gli errori tipo questi qua, quelli che sono arrivati per iscritto, Luce di Elisa, e non capisco che cosa possa aver ispirato Luce di Elisa, però magari ce la poteva avere, sai, questo inizio un po' così. È arrivata anche Bossa Nostra, ma Bossa Nostra no. Poi chandelier, come si dice? Si dice così? Sì, proprio, ma manco quella. Sono arrivati anche dei messaggi vocali, però errati.
1: La canzone Bird di Natalie Imbruglia.
0: Che? Bird di Natalie Imbruglia? No, non è assolutamente quella, no, per niente. Poi
2: La bufala è la numero 3.
0: Ma che cosa c'è? Ma cosa c'entra? Non è la bufala era prima, questa qua è il reverse. Però tra i vari che hanno risposto in maniera corretta c'è questo.
3: Salvatore da Corbara, dammi tre parole, Valeria Rossi.
4: Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non sai.
0: Pensa che questa canzone qua mi ricorda era uscita, io ero in stagione a Gerba. Pensa quanti anni che sono passato, avevo ancora i capelli neri e lunghi. Allora Salvatore, te l'abbiamo data buona, anche se il titolo esatto sarebbe stato Tre Parole, però va bene, hanno risposto tutti, dammi tre parole. Salvatore, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
5: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss Kiss. Oh.

È il momento di salutarci, si fanno ormai quasi le ore 20 e quindi queste 4 ore sono volate. Come volano le ore quando ci si diverte? Ringrazio di cuore alla regia Andrea Cimino che è stato in mia compagnia perfettamente, ringrazio tutti voi per essere stati in mia compagnia ed avermi ascoltato e sopportato. Io vi ridò l'appuntamento domani sempre dalle 16 alle 20. Vi ricordo anche che domani mattina dalle 9 alle 13 ci sarà Marta Martinez in diretta dal Parco Odissea 2000. Vi lascio con un grandissimo Samuele Bersani dal 92 con Chicco e Spillo e che dire, buona serata e chi schifo.

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Yes, yes. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss kiss.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Kiss, kiss.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi inclusa Unione Europea a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
3: Mamma sì.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
4: Che stai scegliendo?
3: L'aceto di mele, per la cena di stasera.
4: Ok, ma con che mele è fatto?
3: Boh, non lo so. Guarda, qui non c'è scritto niente.
4: Io invece prendo l'aceto di mela Annurca Campana IGP di Andrea Milano, perché lo scrive chiaramente con quali mele è prodotto.
3: Ah, però, questo sì che parla chiaro.
4: Aceto di mela Annurca Campana IGP Andrea Milano. Diamo un nome all'aceto di mele.
3: Kiss, kiss.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss, kiss.
7: Pronto? Pronto?
8: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
9: Los Angeles, 1981.
8: Quando arriva qualcuno di nuovo.
10: Un ragazzo nuovo piaci?
8: Non sai mai.
9: C'è qualcosa che non va in lui.
8: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
9: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
8: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss, kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.

Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola. Scappa da

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Kiss, kiss.
7: Caldo asfissiante.
8: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Kiss, kiss.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: A degustarci il cocomero.
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss,
1: kiss. I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: emozioni non dormono. La musica più bella non si ferma mai. La notte vola.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.